0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
2: Gli amici di sempre

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

0: bellissimo.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova". Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova.
1: Ho preso l'opposto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto con te solo.

ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

La terza e ultima delle bellissime di questo spazio qui a Radio Padova, sto pensando a te, Vasco Rossi. Naturalmente adesso prepariamoci, perché la musica non si ferma mai, non solo dai 103.9, ma anche, ricordo sempre, l'app gratuita che potete scaricare anche adesso sul vostro telefonino, che vi permette di avere Radio Padova ovunque andiate nel mondo. Adesso invece c'è Cioffi, anzi ci sono Cioffi e Noemi, canzone carinissima per questa estate, Farfalle nello stomaco, e a breve Luca Lazzari, mentre io, Cristina Dori, vi do appuntamento domani alle 7.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, altre 5 vittime nell'est dell'Ucraina. Intanto il vice ministro degli esteri russo rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte per la fine del conflitto, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale. L'annuncio di Trump della ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei. Questa mattina in rialzo, Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread con i titoli tedeschi intorno a quota 80. Tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Il maxi incidente sulla superstrada Terni-Rieti al confine tra Umbria e Lazio, 6 morti e 27 feriti nello scontro tra un autobus e un camper. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, coinvolte anche 3 auto. Basket, finale europeo Under 18, a Trento troppa Slovenia per gli azzurrini, l'Italia perde 88-71 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e un minuto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Amore a Radio Padova alle 10:05 minuti. Buona giornata da Luca Lazzari. Da oggi per tutta la settimana insieme fino alle 13 con la nostra musica. Ora tre in fila, subito c'è Elodie.
1: Tre canzoni in fila.

Flamenco Paranoia Samurai J su Radio Padova. Alle 10:14 minuti abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. C'è più musica da noi in questa estate su Radio Padova, una novità con Davide Napoleone, si intitola Cucù Marie.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati, disagi sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Infatti segnaliamo code per incidente sia tra Desenzano e Sirmione, sia tra Verona Est e Soave San Bonifacio, tratti entrambi interessati in precedenza da rallentamenti per traffico intenso. Proprio per il traffico intenso, per chi viaggia verso Milano si verificano rallentamenti tra Peschiera e Brescia Est e tra Soave e Verona Est. Per chi viaggia verso Trieste, invece, sempre per traffico intenso, si registrano code anche sulla Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e sulla stessa tangenziale tra Terraio ed il Bivio per la A27 Mestre Belluno. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

I telegiornalisti, Riccione a Radio Padova, la voce di Tommaso Paradiso, 10.35. Adesso una novità da scoprire. Al Castellana e D'Argent D'Amico, Rooftop.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
10: La disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

ti piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. L'incidente sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria. 6 morti, restano in gravi condizioni almeno 3 delle 27 persone rimaste ferite. Nicola Compagnone.
2: È salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. Tra le 6 vittime, 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, mentre le altre 2 vittime viaggiavano a bordo del camper. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi.
1: I negoziati Stati Uniti-Iran. Trump ha annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran smentisce. Al momento nessuna trattativa, ferma il ministero degli esteri iraniano. E a Gaza ieri almeno 13 palestinesi rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump. Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, allerta temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno in punto.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Stai ascoltando?
10: Stai ascoltando Radio Padova.

Emma, Radio Padova Apnea, mezzogiorno e un quarto. Allora, ci stiamo preparando al prossimo campionato di Serie A. Sicuramente le novità più importanti arrivano dal Como. Dici, perché il Como? Intanto perché farà la Champions League per la prima volta nella sua storia, ma poi perché i nuovi proprietari, gli Artono, hanno deciso di applicare delle regole molto rigide per quanto riguarda gli abbonamenti. Ad esempio, tu ti abboni alla stagione, andare a vedere tutte le partite a casa, in casa del Como, molto bene. Se salti tre partite ti ritirano l'abbonamento e perdi anche il diritto di assistere alle partite nuove. Ma per quanto riguarda invece e l'abbigliamento, non si può andare in tribuna praticamente con maglie di altre squadre di calcio, nel senso che di solito questa cosa si fa nei settori un po' più caldi, tipo nelle curve, però in tribuna di solito sono posti abbastanza neutri. Invece loro dicono: non abbiamo uno stadio così grande, quindi i nostri tifosi hanno la prelazione, hanno la priorità, e comunque non vogliamo vedere altre maglie che non siano quelle del Como quando giochiamo in casa. Devo dire, insomma, che hanno le idee veramente molto molto molto chiare. Possiamo essere d'accordo oppure no, basta di fatto che faranno così. La musica di Radio Padova, ora Francesca Michielin.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, ancora traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova, dove si verificano rallentamenti con code sia verso Venezia tra Brescia Ovest e Sirmione e tra Verona Sud e Soave San Bonifacio, sia verso Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Est e tra Peschiera del Garda e Brescia Est. Sempre per traffico intenso registriamo code sulla Padova-Venezia tra Padova Est ed Arino verso Trieste. E ancora per traffico intenso si viaggia incolonnati presso la barriera Trieste-Lisert sulla Venezia-Trieste in entrambi i sensi di marcia. Vi informiamo inoltre che sulla Brescia-Padova l'entrata e l'uscita di Somma Campagna rimarranno chiuse al traffico per lavori per chi proviene da Venezia e viaggia verso Milano dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Mezzogiorno e 36, emergenza caldo, ne parliamo proprio ora, che insomma stiamo vivendo le ore più calde della giornata. Bollino rosso per 27 città in Italia, l'allarme per, tra l'altro, è in tutta Europa. Secondo il Financial Times ci sono danni per circa 3 miliardi di euro. In Italia, da Bari fino a Trieste, temperature sopra i 34 gradi con picchi oltre i 40 ed alti livelli di umidità. Dicono gli esperti, siamo ben oltre le medie stagionali e solo dalle 9 di agosto il caldo africano allenterà la morsa, quindi l'allarme è comunque in tutta Europa. Bisogna stare veramente molto molto attenti, soprattutto in queste ore centrali della giornata. Benvenuti su Radio Padova, ritmo italiano anche con Hey, un classico per Paola e Chiara.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
10: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

J-Ax Radio Padova, mezzogiorno 54. Vi saluto, ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra poco appuntamento con la nostra redazione, l'informazione locale. Subito invece c'è Annalisa e questa si intitola Maschio. Ciao, domani.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: sono le 13 in punto.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Bassanese di 58 anni, Lorenzo Zucchetto, è morto ieri insieme al suo cavallo a Campolongo sul Brenta, precipitando per 300 metri in un dirupo durante una passeggiata. L'animale è scivolato lungo un sentiero. Un uomo di 46 anni ha accoltellato ieri pomeriggio l'ex moglie, 38enne, Vicentina, davanti al centro commerciale Campo Grande di Brescia, ferita anche un'amica intervenuta in sua difesa. La questura di Padova ha disposto a luglio 28 espulsioni, 10 stranieri trattenuti nei CPR italiani, 7 accompagnamenti immediati in frontiera, 8 ordini di lasciare l'Italia entro 7 giorni. La Guardia di Finanza di Padova ha scoperto indebite compensazioni di crediti d'imposta PNRR per circa 260.000 euro. L'indagine è a carico di 2 aziende dell'Alta Padovana nei settori vernici e legno. Agenti della Polizia Penitenziaria, liberi dal servizio, hanno salvato ieri a Padova una bambina rimasta chiusa in un'auto sotto il sole. Dopo aver rotto il finestrino hanno estratto la piccola, che ora sta bene.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

0: Radio Padova News.
1: Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Albares, domani vertice dei ministri dell'interno europei. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Il ministro dell'interno Piantedosi incontrerà mercoledì a Napoli i sindaci dell'area dei Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7 a Pozzuoli, stamani invece sopra il luogo del ministro della cultura Giulia al parco archeologico. Temperature roventi in 25 città dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone d'Italia. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, lo storico simbolo del Milan e del calcio mondiale scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 3 minuti.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Ultimo con Romantica su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio. Ha preceduto di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra, e la prima è di Fra Quintale e si intitola Aranciata.

ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, così noi mandiamo in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila e ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Collaborazione tra Cioffi e Noemi, Farfalle nello stomaco.
1: Dimmi.

0: vite.
1: Se ti piace questa musica,
2: vieni da me, fammi vivere meglio. Ho questo buco nel petto, sento nonno, divento geloso.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
3: Ma stai lontana, io non torno a casa. Ma che cosa è casa?
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
4: Quella tipa tatuata tutta da, tatuata, tutti guardano la tipa tutta da, tatuata.
1: Radio Padova Generazione Z.

0: casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Venezia-Trieste. Permangono in direzione Trieste rallentamenti per un mezzo pesante in panne tra il bivio per la A28 e Sanstino di Livenza e code per traffico intenso tra Palma Nova e l'allacciamento con la A34, nonché alla barriera di Trieste-Lisert. Vi segnaliamo poi che a causa di lavori, dalle 21 di oggi alle 6 di domattina, lo svincolo di somma campagna dell'A4 Brescia-Padova sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Bambina.
1: Era Elettra Lamborghini nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, la pausa estiva che non ti aspetti, la corrispondenza che non arriverà, almeno in questo mese, perché anche il fisco andrà in vacanza, è andato in vacanza ufficialmente, stop alle notifiche dell'Agenzia delle Entrate per il mese di agosto, quindi cartelle esattoriali, avvisi bonari, controlli automatici in pausa per tutto il mese di agosto, e anche se non tutti nello stesso periodo, si sospende così l'invio delle comunicazioni ai contribuenti. Però attenzione, chi ha una rateizzazione in corso non ha diritto a nessuna tregua nel mese di agosto, le scadenze restano fisse anche sotto l'ombrellone, guai in quel caso. La musica nei prossimi minuti, la canzone di Uelo con Anna Tatangelo, questa è Notte Poetica.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Mortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Radio Padova Meteo.
8: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore sul Triveneto, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi. Domani situazione pressoché analoga, ancora con sole assoluto protagonista. Temperature roventi con calde d'afa che si faranno sentire non solo di giorno ma anche di notte. Minime tropicali, massime che toccheranno anche i 36-37 gradi. E da segnalare sempre qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi. Per tutti dei tagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
9: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà.

0: ieri sera eravamo lì in Piazzale Italia, eravate in migliaia, grazie per aver cantato insieme a noi, per aver ballato insieme a noi, per aver urlato insieme a noi. È stato un appuntamento davvero bellissimo e vi voglio davvero ringraziare. Se volete rivivere quelle emozioni, c'eravate, e se non c'eravate, a maggior ragione date un'occhiata a quello che è accaduto ieri sera nei nostri social. Cercateci su Facebook e Instagram Radio Padova Official. L'appuntamento era quello di ieri sera, il 2 di agosto, a Sottomarina per la Disco Italiana, che invece approderà proprio questa settimana, sabato sera, a Caorle, a Porto Santa Margherita. Non ve la perdete. Continua la nostra musica, ora c'è Carmela, è una canzone nuova di qualche settimana che è cantata da Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne...

0: Padova News.
1: La riunione di domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare per arginare l'immigrazione clandestina, così la presidente della Commissione Europea, von der Leyen. Intanto prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi l'affondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere. L'Iran dovrà scegliere tra accordo totale o resa, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita però dalla Repubblica Islamica. La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta a esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti, lo ha dichiarato stamane il viceministro degli esteri russo Galuzin. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Oggi si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 in punto.

Emma con Fabri Fibra, siete su Radio Padova. Buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello, insieme fino alle 20 anche oggi in questo lunedì 3 agosto. Benvenuti, la musica continua ora con Giulio e Coez, quelli come me. Dimmi che

0: il ritmo della tua estate.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

D'Argent Amico con Ai Ai. Siete su Radio Padova, invece avete fatto una buona cosa e tra poco invece saranno più contenti i nostri amici che sono sulle nostre autostrade del Veneto. Sappiamo anche giornate un po' difficili, primo esodo, il primo weekend di agosto che già abbiamo insomma lasciato alle spalle, però noi vi diamo come sempre a quest'ora tutte le informazioni per quanto riguarda la situazione sulle nostre autostrade del Veneto. Tra qualche istante, intanto rimanete qua perché c'è da cantare una canzone che è quella dei Negramaro, Parlami d'amore.

Mi piace questa musica. Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla tangenziale di Mestre sono possibili residui rallentamenti per traffico intenso in direzione Milano tra Miranese e Marghera. E si rallenta per traffico intenso anche alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione del capoluogo giuliano. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Vi informiamo poi che lo svincolo di somma campagna della A4 Brescia-Padova sarà chiuso per lavori in entrata verso Milano dalle 21 di oggi alle 6 di domattina. Per ora è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

LDI H7 con Santa, siete su Radio Padova, benvenuti, 19 e 27 minuti, tra poco anche collegamento con Trebimeteo, ci sarà Paolo Corazzon a dirci un po' come saranno queste vacanze, se continuerà il caldo, brutta cosa quella che è accaduta per 90 famiglie truffate, siamo a Cesenatico, attenzione, documenti falsi, intelligenza artificiale, tutto per avere una casa vacanza, invece la casa vacanza neanche l'ombra, e di ombra ce n'è già poca abbastanza. Va bene, tra poco quindi l'appuntamento con il meteo, prima ascoltiamo Bossa Nostra, andiamo a farci un giro in Brasile con Gaia.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:31 minuti, ci colleghiamo con Trebi Meteo. Dopo Bossa Nostra, il mondo della saudade do Brasil, andiamo da Paolo Corazzon. Buonasera Paolo, eccoci.
2: Fa molto più caldo qua che in Brasile, tra l'altro. Forse siamo una delle zone più calde del mondo in questo momento, guarda. Insopportabile la situazione e purtroppo, caro Franco, dovremo ancora sudare perché fino a venerdì non cambia nulla, anzi arriveremo a toccare anche i 40 gradi sulla pianura veneta, sulla bassa pianura veneta, ma anche Padova non scherza, rischia 40 anche Padova tra giovedì e venerdì. Poi invece il weekend dovrebbe essere meglio perché sabato dovrebbero passare dei temporali sul nord Italia e a quel punto si respira un po' di più nel fine settimana. Poi se già la prossima probabilmente ci risiamo, però almeno dovremmo avere un sabato e una domenica, che magari sono anche sabato e domenica di spostamenti, un pochino meno bollenti,
1: sì,
2: diciamo.
1: Va bene, ecco, io per sicurezza, Paolo, domani io ti richiamo alle 19:30 se ti va, va bene?
2: Ecco, facciamo dai, così. Dai, molto volentieri, se sono vivo volentieri, ecco dai.
1: Grazie a Paolo Corazzon di Trebi Meteo, a domani, ciao, grazie, ciao.
0: Radio Padova, Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

Mattia Bazzar con noi, siete su Radio Padova, buon lunedì, le 19:44 minuti, una buona serata con la nostra musica che continua, Electro Swing, ancora una volta piace molto a lui, Rosa Chemical, questa è Mamma Mia.

E Angelo Azzurro, Umberto Balsamo ci ha accompagnato in questa nostra serata alle 19:50 minuti. Ci salutiamo, grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, l'appuntamento per domani sempre con Si Viaggiare a partire dalle ore 17. Adesso c'è Michele Bravi su Radio Padova, Io, Tu, Lei e Lui.

0: Radio Padova.
1: L'amore, se non è passione, non è amore, ma qualcos'altro. E la passione si nutre non di appagamento, ma di ostacoli. William Somerset Maugham.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 3 agosto. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Da oggi, lunedì 3 agosto, è aperto al pubblico il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. I centri di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est sono invece chiusi. Sulla A4 Brescia-Padova, per lavori notturni sino alle 6 di domattina e anche domani notte tra le 21 e le ore 6, chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Milano e in entrata in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori notturni sino alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo della Miranese in entrata in direzione Milano e in uscita in direzione Trieste. Domani notte, tra le 21 e le 5 del mattino successivo, chiuderà per lo stesso motivo lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, martedì 4 agosto. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Su Radio Padova, canzoni d'amore.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: No, il tempo non torna più.
0: Radio Padova Italia.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.

0: piace questa musica.
1: Vieni da me, fammi vivere meglio. Ho questo buco nel petto. Sento nonno, divento geloso.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Ma stai lontana, io non torno a casa. Ma che cosa è casa?
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Quella tipa tatuata tutta tatuata, tutti guardano la tipa tutta tatuata.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Padova, Radio Padova, Ritmo Italiano.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Stai ascoltando Radio Padova.
5: Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Did you lock eyes with a little green-eyed girl from Jackson? Tell me what got you, I just gotta know. Radio Padova Country.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Radio Padova.